il programma già in radio. Perché siamo su Ara Surabaya. Te manda la Banyuwangi. Ma sa sito quando? Ti dà sa ti batu. E a radio solo. Che il